0: Non è che si sveglia le pensioni in amore.
1: Around here at 1:30, that's where we got the call.

0: Quindi vuol dire che
1: ninety-one twenty-three oh four, 6 minutes.